Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Io tradere vivo le nega.